0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Lodate cieli dei cieli, Signore. Invocate il suo nome. È quello che vogliamo fare questa sera, fratelli. Vogliamo invocare il nome di Gesù. Vogliamo invocare il nome del Signore. Su con le mani.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Preparate le vostre cuffie perché ci potete seguire alla frequenza di 92.8 MHz o semplicemente visitate il nostro sito web per godervi la trasmissione online. Abbiamo preparato per voi contenuti vari e affascinanti, dalle storie locali a interessanti ospiti. La regione Litoraneo-Montana garantisce l'assistenza sanitaria per i turisti. La regione Litoraneo-Montana ricorda che i turisti, sia nazionali che stranieri, hanno l'assistenza sanitaria garantita per l'intera stagione turistica. Per problemi di salute minori, come virosi, stati febbrili, piccole lesioni o infiammazioni, è possibile richiedere assistenza presso gli ambulatori di medicina generale e le guardie mediche turistiche presenti sul territorio di Cherso e Lucino. In tutti i casi di emergenza che mettono a rischio la vita è necessario comporre il numero 194. Il servizio di pronto soccorso è attivo 24 ore su 24. Il giardino profumato lussignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lussin Piccolo Mali Loshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lucino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lucino dei loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui. Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro. In caso di incendio o fumo, avvisare immediatamente i vigili del fuoco, la polizia o il 112. Rispettando il divieto e comportandoci responsabilmente, contribuiamo tutti a preservare la sicurezza e a proteggere il nostro ambiente. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per oggi. Soleggiato nel pomeriggio, annuvolamento con possibilità di pioggia, vento debole. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda in un

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Lodate cieli dei cieli, Signore. Invocate il suo nome. È quello che vogliamo fare questa sera, fratelli. Vogliamo invocare il nome di Gesù. Vogliamo invocare il nome del Signore.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Benvenuti in un altro emozionante programma per gli ospiti in lingua italiana. Oggi vi porteremo le ultime novità e gli eventi sul nostro splendido arcipelago. Scoprite cosa sta accadendo sulla nostra isola, nella nostra città e cosa vi aspetta nei prossimi giorni. La Regione Litoraneo Montana garantisce l'assistenza sanitaria per i turisti. La Regione Litoraneo Montana ricorda che i turisti, sia nazionali che stranieri, hanno l'assistenza sanitaria garantita per l'intera stagione turistica. Per problemi di salute minori, come virosi, stati febbrili, piccole lesioni o infiammazioni, è possibile richiedere assistenza presso gli ambulatori di medicina generale e le guardie mediche turistiche presenti sul territorio di Cherso e Lucino. In tutti i casi di emergenza che mettono a rischio la vita è necessario comporre il numero 194. Il servizio di pronto soccorso è attivo 24 ore su 24. Il giardino profumato lussignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lussinpiccolo Mali Loshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lucino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lucino dei loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui. Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro. In caso di incendio o fumo, avvisare immediatamente i vigili del fuoco, la polizia o il 112. Rispettando il divieto e comportandoci responsabilmente, contribuiamo tutti a preservare la sicurezza e a proteggere il nostro ambiente. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani. Nuvoloso variabile con brevi periodi di sole, vento debole. È previsto tempo instabile con possibilità di rovesci locali. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.